0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: my baby can. Ooh, ooh, he can. Oh,
1: oh,
0: he can. Ooh, ooh. Oh.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: questo è il mio modo per non dimenticarlo. Sono solo parole.
1: E questo è il mio saluto per te.
0: È stato tutto così in fretta, troppo veloce per capirlo.
1: E questo è il mio saluto per te. E ora che le parole non servono, mentre il dubbio mi divora, pensavo

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addosso, fraccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il Gran Turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Viviamo in un mondo di peccatori, viviamo in un mondo di tentazioni, fratelli, sorelle, salvate la vostra anima. Chi di voi oggi non ha peccato almeno con il pensiero, almeno una volta? Vedi? Ci sono più anime pulite qui che in tutto il...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: Chimney Motion Pictures presents...

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Bruno, ci sei?
2: Amo un invito, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Ragazzi, sempre in italiano, per favore. Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Benvenuti e benvenuti a tutti.
1: Comunque io non so se sono pronta all'idea. Siamo arrivati alle ultime puntate. Tra poco abbandoneremo questa sigla.
0: No, in realtà tu abbandonerai questa sigla.
1: Vabbè, certo, voi magari continuerete, ma non con questo format, chi può dirlo?
2: Ma perché ci devi lasciare? Perché?
1: Ragazzi, a Germania mi chiama.
0: Ma noi siamo disparati, ma perché noi dobbiamo dirlo? Il torinese tipico, o meglio il piemontese tipico, è molto preciso nelle robe. Il siciliano tipico è molto... diciamo all'acqua di rose.
2: E ma quindi poco preciso, facciamo così, poco preciso.
0: Quindi Marta è la nostra, diciamo, lancetta dell'orologio.
1: Sono sicura che arriverà qualcuno più bravo di me. O magari voi avete imparato qualcosa e non avrete più bisogno di nessuno.
0: Io una cosa l'ho imparata, che la settimana scorsa ho sbagliato film, però penso che questa volta l'ho azzeccato.
1: Questa volta stiamo parlando proprio di una delle uscite più attese dell'anno.
0: Ma infatti gli ho attaccato un libro proprio di
1: che
0: coda.
1: Ci sta bene, ma possiamo spoilerarlo, ragazzi. Tra poco uscirà L'Odissea di Christopher Nolan.
2: E quindi ne girato un po' dopo, però possiamo dirlo oppure non lo possiamo dire?
0: Lo dicevamo l'altra volta, girato tra Favignana e Levanzo, quindi da noi.
1: Ma dopo infatti ne parleremo.
0: E niente, quindi l'episodio sarà carico. Marta è super in hype per questo film, quindi...
1: Come tutti, credo.
0: Io non sono un gran fan di Nolan, però...
1: Guarda come non si è sentito il mio cuoricino che
2: male,
1: si spezzava.
0: No, film discreti.
1: Discreti, uno dei migliori registi... Discreto.
0: Poi, niente, solite puntate, un po' di verde, un po' di spettacoli a teatro, qualche risata, quindi direi che siamo pronti ad iniziare anche
1: pronti
0: con questo
1: episodio.
0: Pronti
1: per partire. Direi di mandare il primo brano allora, che è I See You di Jutti Ranks.

0: Siamo tornati ancora una volta. Io sto brano non l'avevo mai ascoltato.
1: Neanch'io.
0: Però è un pop che...
1: Ma mi sa che mi ha sbagliato, perché effettivamente l'ha scelto Vito, ma l'altra volta mi pare che non avesse azzeccato il quiz. Ci ha fregato, mi sa.
0: Vito, ma le cose di sotterfugio non
1: nell'ombra.
0: Si
2: no, ma io ho lavorato da regista, nessuno, c'era uno slot libero, mi sono infilato io, scusate.
1: Malissimo, poco attenti noi.
0: Marta, questa tua parte torinese ha sbagliato.
1: No, esatto, ma non te l'aspettavi da me.
0: Vediamo se la tua parte torinese adesso azzecca questo quiz.
1: Ai.
0: Perché?
1: Eccolo, è il momento
2: ragazzi,
1: del quiz.
2: Ragazzi, quando c'è il quiz c'è... già.
0: Perché siamo tornati settimanalmente con il nostro quizzone, Vito. Ma tanto ormai le canzoni le mette lo
1: esatto.
0: stesso. Però... idealmente se le dovrebbe guadagnare con i quizzoni che gli facciamo. E quest'oggi siamo proprio Torino. E secondo me questa la puoi azzeccare in maniera strana.
2: Sì, come ogni settimana. Allora, questa è facilissima.
0: Perché
2: poi
0: tu
2: escono cose assurde.
0: No, perché tu vivi a Torino da ormai 5 anni. Quindi.
2: Yes, sir.
0: Quindi, secondo me un'idea te la sei fatta. Io vado su una cosa super specifica di Torino, che sono i portici. Perché Torino è una delle città italiane con più portici.
2: Sono d'accordo.
1: Comunque, sì. I portici, migliore invenzione. Io non capisco perché non ce l'abbiano tutte le città.
0: Non è che sono tutti che hanno avuto il re.
1: Ma sono geniali. Cioè, non lo so, aggiornateli, metteteli, createli.
0: Il quiz di oggi, come dicevo, è principalmente sui portici. E la domanda va sulla lunghezza. Infatti, qual è la lunghezza totale, approssimativamente, dai, della rete di portici monumentali nel centro di Torino?
1: E questo dovrebbe essere facile.
2: E questo è facile, cioè no, ti sei ambientato per 5 anni, Vito, cioè non sei mai uscito almeno una volta con un metro per misurare i portici. Cioè scusami, ma che cosa hai fatto in questi 5 anni?
0: Secondo me è fattibile, perché ti do le opzioni e alcune secondo me sono irrealistiche. Allora, l'opzione A è 5 km di portici. L'opzione B 18 km. Opzione C 30 km. Opzione D 45 km. Ora, al solito c'hai tutta la puntata per pensarci.
2: Ci devo pensare.
0: Ti ho dato pure...
2: attentamente. Devo escludere.
1: Iniziare a tirare fuori i quadernetti, esatto, e farti i tuoi disegni.
2: Iniziamo a usare analisi 1, algebra, tutto ciò che abbiamo imparato in questi anni per...
0: Il poli serve a contare quanti passi ci metto a fare tutti i portici di Torino.
2: Esattamente, ci devo pensare, ragazzi.
0: Dai. Allora, direi che andiamo con la prossima canzone, che è Sweetie Little Jean di Cage the Elephant.

0: Mamma mia, questo brano per me è pura estate, cioè io me lo ricordo delle mie estate alle superiori al mare quando andavo in moto con la bici,
1: Ah
0: cioè
1: sì?
0: i Cage the Elephant proprio sempre nelle orecchie, bellissimo.
1: In moto, non ti immaginavo in moto, invece eri uno scooter boy o una
0: Sì,
1: motocross?
0: no, uno scooterino
1: Ah,
0: boy. E soprattutto per me ricorda Favignana, che secondo me è proprio legato letteralmente a quello che, di cui tu andrai a parlare adesso.
1: possiamo partire di qua, infatti. Come già detto, parleremo dell'Odissea, appunto, film dell'anno che, non lo so, ha creato un hype assurdo, ovviamente, perché è un'uscita di Nolan, come sempre, anche se abbiamo capito che al nostro Bruno non piace così tanto.
0: No, no, no, non è vero
1: Non tra i
0: però.
1: migliori.
0: No, ha qualche film bello, tipo Memento è suo.
1: Mi pare di sì.
0: E poi mi pare The Prestige, che mi piacciono.
1: Ecco.
0: Però tipo Interstellar, tutti questi, cioè tutti gli altri che ha
1: Ma perché sono
0: fatto.
1: troppo mainstream?
0: Ah,
1: Abbiamo capito che a te
0: no,
1: la
0: no, no,
1: cos'è.
0: non è vero. Invece secondo me è sopravvalutato. Carino, cioè non è che è brutto.
1: Carino, carino. Vabbè, comunque, come abbiamo detto, sì, molte delle scene marine e delle isole mitologiche, sono state utilizzate e ritrovate proprio qui in Italia, tra cui Favignana, che è proprio nelle vostre zone. Mi ricordo l'altra volta c'è stato il battibecco su che
2: Provincia di
1: provincia.
2: Trapani.
0: Esatto. Vabbè, ma rifà il comune di Marsala, quindi. Ma in realtà è
2: Vabbè,
0: legato.
2: non dilunghiamoci perché
1: C'è un
2: sennò è
1: derby.
2: una faida infinita,
0: No,
2: ragazzi.
0: super consigliato. D'estate c'è un po' di overturismo per un posto bellissimo, quindi se volete andarvi a fare una
1: Poi
0: settimana al
1: adesso,
0: mare.
1: dopo che uscirà appunto l'Odissea tra 2 giorni, penso che si riempiranno
0: Io e
1: le.
0: Vito non potremo più andarci.
1: Esatto, salutatele per
2: Tragedia
1: sempre.
2: totale, tragedia.
1: Comunque ho cercato qualche curiosità e ho letto che per questo film Nolan ha superato il suo
0: Budget.
1: record, esatto, ricevendo un budget di 250 milioni di dollari. Cioè io non ho
0: Mamma.
1: manco idea di quanti siano 250 milioni di dollari. E ad oggi risulta ufficialmente il film più costoso della sua intera carriera.
0: Per forza che film poi li fa
1: Li
0: carini.
1: fa carini.
0: Cioè, con un budget del genere, cioè.
1: Assurdo che per Interstellar abbia speso meno, che si parla di iperspazio, wormhole e robe. Vabbè, e invece qua. Comunque, stiamo parlando dell'Odissea, appunto. E ho scoperto che a lui in realtà era già stata offerta la regia di Troy, film del 2004 con Brad Pitt, non so se avete presente, che appunto era incentrato sulle vicende dell'Iliade, ma poi alla fine la Warner Bros. Aveva deciso di dirottare su un altro regista perché così Nolan sarebbe stato libero di registrare tutta la saga dei Batman. Quindi anche Batman? Piace? Non ti
0: I
1: piace?
0: primi due sì, il terzo l'ho rivisto da poco. C'è una scena indescrivibile, tipo ci sono. C'è Batman contro. Come si chiama? Crane? No, Crane di Spider-Man. Comunque contro l'antagonista che si parlano mentre tutti dietro combattono, cioè non ha senso, cioè in mezzo a
1: In
0: Gotham
1: mezzo alla
0: City.
1: battaglia.
0: Poi io sono super fan di Batman come fumetto, quindi.
1: Vabbè, allora ci sta che tu sia magari un po'. Essendo così esperto, magari trovi la
0: No,
1: cosa.
0: esperto no, però è uno dei miei preferiti, sicuro.
1: Comunque, sempre per darvi altre chicche che potrebbero interessarvi se già non siete curiosi di andare a vedere questo film, ovviamente Nolan è famoso perché è vero che utilizza la CGI, però vuole fare sempre le cose super accurate, anche di solito chiede anche a fisici tutto di giustificare tutto quello che fa, e proprio per questa sua filosofia del realismo a tutti i costi ha fatto costruire per le scene del Ciclope un vero e proprio. Praticamente un pupazzo meccanico alto 6 metri, quando sarebbe stato molto più semplice ovviamente usare CGI e robe, lui no. Lui ha deciso che il ciclope era vero, ha fatto una bella statua alta 6 metri, così almeno Matt Damon, che sarà ovviamente il nostro protagonista nei panni di Ulisse, poteva immedesimarsi di più in questa scena, in questa conversazione che ha con Polifemo.
0: Assurdo. Io una roba
1: È folle questa cosa.
0: che so di Nolan che è assurda è sulle pellicole che lui usa. Che tipo lui è fissato con l'IMAX 70 mm. E
1: Esattamente.
0: quindi tipo quando fa sti film lui è uno dei pochi che ancora gira in IMAX 70 mm. Quindi mo tipo c'ha 600 km di pellicola.
1: Esattamente, anche questo film infatti si potrà vedere in IMAX nelle sale ovviamente che lo permettono, ma vi consiglio di spulciare un po' per l'Italia, ci sono delle sale che vale la pena visitare,
2: Cioè, secondo voi quanti chilometri di pellicola ha fatto? Più dei portici di Torino o meno dei
0: No,
2: portici
0: decisamente
2: di
0: più dei portici di Torino.
1: E questo è un indizio,
2: Terribile.
1: se
2: Questo è
1: vuoi
2: un indizio
1: segnarti.
2: grossissimo.
1: Vabbè, direi che ho parlato abbastanza, possiamo proseguire con la prossima canzone che ho scelto per voi, è Sailor Song di Gigi Perez.

0: Questa canzone l'ho scelta apposta proprio perché parla ovviamente dei marinai, quindi Ulisse forse è l'emblema, ma soprattutto perché, esatto, cita Anne Hathaway, che è parte del cast, quindi cadeva a pennello,
1: cita
0: ovviamente.
1: Cita Anne Hathaway?
0: Sì, in questa canzone qua, sì.
1: Il motivo in più per andare a vedere il film.
0: Beh, Anne Hathaway comunque interpreta Penelope, quindi puoi vedere tutta la sua storia.
1: No, io pensavo fosse Zendaya.
0: No, Zendaya è anche nel cast, però non è Penelope.
1: Perché non ho visto i trailer, non mi piace guardare molto i trailer.
0: No spoiler.
1: Certe volte, quindi ho detto vabbè, magari probabilmente lo andrò a vedere questa settimana, e quindi ho detto vabbè, no, non li guardiamo.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene.
1: Come dicevo però, ho pescato proprio un libro che si lega perfettamente, che è Dialoghi con Leuco di Cesare Pavese. Non so se ne avete mai sentito parlare.
0: Ne ho sentito parlare perché ho registrato un cortometraggio su Cesare Pavese, quindi ho dovuto un po' informarmi ovviamente sulla sua vita, e quindi sì.
2: No, io no, parlamene, che non ne so niente.
1: No, allora, come ben sapete, l'altra volta abbiamo parlato nel quiz dell'editrice Naudi. Cesare Pavese è stato una delle figure più importanti del Novecento, sia a livello italiano ma ancora di più torinese.
2: Come dimenticarlo?
1: È stato la faccia dell'editrice Naudi nel Novecento. E quindi per il Piemonte lui è proprio la rappresentazione dell'autore. Quello che fa in questo libro è di lavorare la sua idea di Odissea, però riportandola nella sua interpretazione piemontese. Cioè, quell'antichità greca, quella maestosità che c'è all'interno dell'Odissea, lui la riporta nelle varie colline delle Langhe. E qua abbiamo...
0: Ovviamente qua mi tocchi proprio il cuoricino.
1: Esatto. E i personaggi che ritroviamo all'interno sono alcuni addirittura all'interno dell'Odissea. Infatti i capitoli centrali, principali, ritroviamo Ulisse come interlocutore principale. Infatti il libro è composto da 27 dialoghi tra vari personaggi della mitologia classica. E ci sono, come dicevo, due capitoli. Uno che è l'isola, dove Odisseo dialoga con la ninfa Calipso, e il secondo è le streghe, dove Odisseo si confronta con la maga Circe, che è uno dei più famosi anche a livello solo dell'Odissea. Cioè diciamo Circe
0: sì,
1: contro
0: sì.
1: Odisseo è una delle parti più famose.
0: Una delle uniche parti che mi ricordo in realtà.
1: In questo però Pavese ha un ruolo principale nella scrittura, perché rovescia completamente la narrazione omerica tradizionale che c'era nell'opera originale. Infatti si concentra più sulla psicologia dell'eroe. Infatti Ulisse diventa un uomo che rifiuta l'immortalità che gli viene offerta, ad esempio in quel momento c'è tutta la complessità mentale, ma anche questo rapporto con la dea, ma anche la voglia di tornare a casa che descrive il suo destino. Cioè, è molto meno eroica, molto meno, perché nell'Odissea è molto più descrivere l'avvenimento,
0: sì,
1: è
0: ovvio.
1: Molto più psicologico. Quindi poi il ruolo di Torino nella scrittura per Pavese in questo caso è centrale, perché siamo nel dopoguerra e lui ci vive questa pressione psicologica che gli porta a Torino, che gli permette poi di leggere questi poemi e ricollegarsi sia all'ambiente italiano che lo circonda e allo stesso tempo alle opere classiche. Quindi è proprio un mix del dopoguerra più bello, cioè più bello nel senso del miglior,
0: certo.
1: Della cosa migliore che puoi tirare dal dopoguerra italiano.
0: Che poi appunto Pavese era innamorato perso di Torino.
1: Sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Noi abbiamo la fortuna, abbiamo avuto la fortuna di contattare l'Hotel Roma per il nostro cortometraggio e andare a registrare le ultime scene del nostro cortometraggio nella camera in cui lui si è tolto la vita. Cioè loro non l'hanno più cambiata, l'hanno tenuta così con lo stesso arredamento, e è una camera affittabile. Loro ovviamente non sponsorizzano il fatto che lui sia morto lì, però se entri ci sono tipo tutti i quadri ovviamente suoi e la storia raccontata. È folle questa cosa,
1: sì,
0: però
1: sì. Cioè Torino è dentro le sue opere, esatto. Quasi sempre, cioè lui è ossessionato. Come dicevo, Ulisse è uno dei principali personaggi di questo libro, quindi la canzone che ho scelto è Ulysses dei Franz Ferdinand.

0: questa canzone non la conoscevo, ti ringrazio perché non l'avevo mai sentita. Anche questa è un collegamento alle estati o a qualcosa?
1: Sì, forse più le estati torinesi che le estati
0: Ah sì, siciliane. Quindi recente. Direi che comunque che possiamo proseguire con la puntata cambiando argomento. Adesso spaziamo e per la mia rubrica Torino Chilometro Zero vi parlo di questa mostra che ho trovato in realtà un po' a caso. L'altro giorno stavo aspettando il pullman e c'era il cartellone, il classico cartellone pubblicitario di questa foto molto particolare di quest'uomo i cui occhi erano cioè apparivano dietro due bicchieri pieni di, penso, vino o champagne, non lo so.
1: Ah, ho beccato pure io questa.
0: Esatto, uno è strabico e punta verso l'esterno. E non so, mi ha colpito, allora sono andata a cercarmi qualche informazione ed è effettivamente una mostra che possiamo trovare alla Pinacoteca Agnelli fino al 13 settembre, quindi anche qui, come sempre, c'è tempo. Ed è incentrata su Walter Pfeiffer, che si intitola appunto la mostra In Good Company. E Walter Pfeiffer è un famoso fotografo svizzero che anche non avevo mai sentito, ed è la prima volta che viene creata una mostra istituzionale in Italia appunto interamente dedicata a lui. E in questa mostra vengono ripercorse tutte le sue opere, praticamente oltre più di 100 opere che ripercorrono la sua carriera dagli anni 70 fino ad oggi. E lui è molto famoso soprattutto per i ritratti, per i nudi, le nature morte, quindi in realtà spazia abbastanza. E è diventato famoso però soprattutto purtroppo un po' avanti negli anni nelle fotografie dell'alta moda. Ed è divertente però perché in questa mostra non c'è una gerarchia, un percorso da seguire cronologico, è un po' tutto così.
1: In che senso purtroppo? Cioè,
0: in che senso?
1: Ma tu hai detto purtroppo.
0: Che è diventato famoso?
1: Sì.
0: Beh, purtroppo tardi, perché è un po' come tipo,
1: okay,
0: che diventano famosi dopo che muoiono, questo tipo di cose. Cioè, non lo so, è sempre brutto. Uno si impegna tutta la vita e poi viene scoperto verso la fine
1: per le immagini di moda.
0: Esatto. E infatti lui appunto nasce come ritrattista, però viene poi scoperto negli anni 70-80 con queste pose che sembravano amatoriali, ma in realtà avevano dietro un grandissimo studio. A lui piaceva inserire soprattutto i dettagli pop della vita di tutti i giorni, ma con un focus, diciamo, sulla rappresentazione di sé. Quindi diciamo che è un tipo un po' particolare, secondo me, nelle sue opere uno si rende conto effettivamente di quale sia la sua filosofia. Si possono vedere questi flash sparati.
1: Oggi stiamo scendendo
0: molto pop.
1: Nello psicologico.
0: Esatto. Però ho letto alcune volte che si può un po' dire che lui abbia anticipato l'estetica e il linguaggio visivo di quelli che sono i social oggi, quindi un po' di Instagram, di Facebook, un po' quelle foto lì, ecco, molto pop, molto, sembrano amatoriali però in realtà non lo sono, soprattutto adesso che su Instagram si trovano in realtà molti contenuti anche professionali, ecco. E approfondiamo un attimo il titolo. Infatti si chiama In Good Company proprio perché lui ha sempre detto che il suo metodo di lavoro, il suo metodo preferito per scattare le fotografie, non era in realtà quello di lavorare su dei set blindati con luci, tutto organizzato perfettamente, ma preferiva scattare quasi esclusivamente circondandosi di amici, di passanti, gente che trovava per strada, quindi un qualcosa di un po' più naturale, piuttosto che montare tutto e fare lo scatto perfetto.
1: Però con o senza post-produzione, secondo te?
0: Ovviamente con, però vabbè, nel senso, no. Già partire da una buona base è tanto.
1: No, sicuramente. Però non lo so, io sarei curioso di vedere tipo delle mostre senza post-produzione, perché se non è la post-produzione la fotografia
0: ci fa tanto, dici.
1: Quasi tutto.
0: Quasi tutto no, però sì, sicuramente aiuta. Adesso soprattutto che ci sono miliardi di software, praticamente chiunque può post-produrre.
1: La nostra ingegnere del cinema
0: un po' piange. No, scherzo, non è vero. Sono felice che adesso tutti abbiano la possibilità, effettivamente, anche chi non è effettivamente
1: capace.
0: Chi
1: non se lo merita.
0: No, tipo Vito che si sta approcciando adesso al mondo della fotografia. Cioè
2: esatto,
0: adesso...
2: potrei essere un fotografo di altissimo livello grazie all'intelligenza artificiale.
0: Capito, cioè... Adesso, ovviamente, sono quei temi un po' critici, però comunque direi che ho parlato anche qui abbastanza. Possiamo proseguire con il prossimo brano che secondo me rende abbastanza l'idea del mood che setta Walter Pfeiffer. Il prossimo brano che ho scelto è Boys Keep Swinging di David Bowie.

0: volta cerco di venire
1: incontro a me.
0: Esatto, e tu mi dici questa canzone di David Bowie non la conosci.
1: No, zia, ma...
0: Allora, beh, ma sono felice.
1: Che conosce tutta la discografia è impossibile.
0: Confermo, questa opera è abbastanza tutto. Complessa.
1: Però, cioè, questa mi pare di non averla mai ascoltata prima.
0: E vabbè, ti piace?
1: Ah, è molto carina.
0: Molto carina, bene, ottimo.
1: Cioè, non è delle migliori sicuramente di David Bowie, per i miei gusti, Però, certo. Cioè, siamo... è David, comunque. Cioè, nel peggio è sempre meglio di molti altri.
0: Così.
1: Dissiamo tutti gli
0: altri
1: che non sono...
0: della puntata.
1: David Bowie, tipico. Niente ragazzi, oggi non sono andato lontano.
0: Dove? Dove ci porti?
1: No, stiamo a Torino. Cioè oggi pavese torinese,
0: ci sta.
1: Voglio stare proprio a casa.
0: Alla fine siamo in Torino free time, quindi
1: portici,
0: ha senso,
1: cioè, non ho voglia di andare lontano. Infatti oggi vi presento l'Orto Botanico.
0: Che non ho mai sentito parlare.
1: Come non avete mai sentito parlare?
2: Mai.
1: No, l'orto botanico di Torino? No, ragazzi, ma per forza che Vito poi non sa quanti chilometri di portici ci sono a Torino.
0: Ma cosa ne sai? Magari non gli è venuto in mente.
2: Ma io già sto studiando.
1: Ma al Valentino non ci siete mai stati?
0: Ma sì, ora ho cercato un attimo e ho capito.
1: È di fianco al castello.
0: Infatti, ma non lo sapevo.
1: Ma no, è famosissimo, cioè è uno dei posti più iconici all'interno del Parco del Valentino.
0: Ma è chiaramente un mio problema, non sto dicendo che non sia famoso.
1: No, allora, intanto è famosissimo ed è iconico. E poi è super importante, infatti è un orto botanico molto antico. Cioè, è stato fondato nel 1729.
0: 1729,
1: ragazzi.
0: Ma?
1: Per volere di Vittorio Amedeo II. Durante il 700 ha riconosciuto questo, cioè, ha avuto questo sviluppo, soprattutto sotto figure come Carlo Aglioni, che è una figura molto importante all'interno del mondo biologico e botanico,
0: okay.
1: Che adottò proprio in Italia la prima, come si chiama, la prima nomenclatura di tutte queste specie. Ci sono circa 4.000 specie che furono...
0: E lui gli ha dato tutta la nomenclatura?
1: Esatto.
0: Ma pazzo!
1: Si chiama nomenclatura binomia.
0: No, vabbè.
1: Cioè, è assurdo. Comunque, l'orto botanico ve lo presento perché è aperto al pubblico, finalmente, dalla stagione primaverile fino ad ottobre, quindi siamo in pieno periodo di apertura, nei weekend... sabato il pomeriggio e domenica tutto il giorno.
0: Ok.
1: Quindi avete l'occasione di andarla a visitare, perché poi metà dell'anno è chiuso.
0: Ovviamente.
1: E secondo
0: sì.
1: me ne vale un sacco la pena, perché il biglietto non è costoso, mi sembra siano 8-9 euro. E mi sa forse...
0: Sostenibile, quindi.
1: No, vabbè, mi sa forse che addirittura con l'abbonamento musei è possibile entrare. E c'è una superficie enorme, sono 3 ettari con migliaia di specie all'interno. Ci sono circa 1500 specie da terra, tra piante officinali, erbe, alberi, arbusti. Poi ci sono le serre, che hanno all'interno circa 300 specie differenti. E poi c'è addirittura un boschetto, che all'interno dal 2010 ospita pure un apiario. Quindi ci sono anche le api all'interno.
0: Si può trovare di tutto praticamente.
1: Sì, sì.
0: Una buona pausa per la sessione, per lo studio matto e disperato. Anche se adesso penso praticamente di avere solo più io un esame, perché ormai
1: mi sa di sì.
0: La sessione sta per finire, grazie.
1: Parlando
0: a Dio.
1: Di università, l'Orto è un centro di ricerca gestito dall'università, per questo anche per questo è aperto solo stagionalmente.
0: Ok, senso.
1: Però vi dicevo, è un terrario unico, perché essendo sviluppato dall'università, all'interno c'ha circa 1 milione di vegetali essiccati, quindi come più di 1 milione conservati, vuol dire che loro fanno ricerca, cioè hanno i campioni lì all'interno, e custodisce un sacco di collezioni originali di botanici importanti, come dicevo prima, Carlo Aglioni, ma anche Giovanni Battista Balbis, ma anche Giacinto Moris, cioè quindi figure che all'interno del mondo della biologia e della botanica, magari c'è qualcuno che è appassionato,
0: spiccano, certo.
1: Spiccano, ci sono dei loro originali. Inoltre ci sono, come dicevo, queste zone tematiche. Una è l'alpineto di cui parlavo di prima, e un'altra sono anche vasche acquatiche, perché oltre a specie di terra all'interno ritroviamo anche specie acquatiche.
0: Ma?
1: Sì,
0: tipo, cioè, gli squali?
1: No, specie acquatiche di piante, non
0: certo,
1: di animali.
0: Certo, immaginavo.
1: Diciamo, per concludere la panoramica sul giardino, è importante perché, essendo un polo universitario del settore, è in contatto continuo con più di oltre 400 orti botanici all'interno del mondo, quindi anche a livello di spicca a livello mondiale per i suoi collegamenti.
0: Vuol dire che si passano tipo le piante da uno all'altro?
1: Ma sono ricerche, semi, cioè è super in contatto, quindi è anche una banca di semi.
0: Questa cosa non devo raccontarla a mia madre, sennò ogni weekend sarà qui a Torino chiedendomi se può di nuovo andare a visitare l'orto botanico, le mille specie di piante che può trovare. Una gita posso fargliela fare. Una e basta.
1: Se la merita.
0: No, dai, sì, mi sembra un ottimo modo per passare un weekendino.
1: Per rimanere in tema, quindi la canzone che potevamo mettere non era se non qual era se non I giardini di marzo di Lucio Battisti.

0: Prima parlavamo di Bowie, ma Battisti, quando ha mai deluso? Mamma, che bello.
1: Ecco, Battisti è nelle mie corde, anche oltre al pop anni 2000, in casa mia si ascoltava anche un sacco di Lucio Battisti.
0: Mamma mia.
1: Non sono per niente informata su Lucio Dalla e gli altri Lucio, ma su Lucio Battisti ci sono. Questa canzone infatti mi brividi ogni volta.
0: Allora, mi sa che dovremmo mettere del Lucio Dalla alla prossima
1: giusto
0: puntata.
1: Per acculturarmi po'. No, ma abbiamo già messo in passato qualche canzone, se i nostri ascoltatori se la ricordano.
0: Forse balla ballerino, che a me forse l'ho messa io.
2: Sì, qualcosa abbiamo messo. Non
1: sì,
2: mi ricordo se il brano preciso, però qualcosa abbiamo messo.
1: I nostri fan che sono super attenti potranno commentare e dirci su Spotify.
0: I nostri fan lì che si segnano ogni volta le canzoni, quello che diciamo. E poi, no, ma guarda che l'altra volta.
1: Ma tu non li sottovalutare, che ne sai? Dovremmo fare tipo un meet and greet per organizzarlo per le ultime puntate. Ci starebbe.
0: Fine luglio, prima di tornare tutti a casa.
1: Ci porti a fare un giro, una gita da qualche parte.
2: Esatto, gira fuori porta a tutti i nostri fan.
1: Vabbè, qua uomo social Federico, prendi appunti che ti stiamo dando idee. Vabbè, ma adesso a parte le cavolate direi che possiamo proseguire. Sta diventando sempre più difficile per me, adesso che devo portarvi la rubrica del teatro con On Stage, trovare appunto appuntamenti che possano vagamente essere ricondotti al teatro, perché come ho già detto la stagione è già finita da un po'. Ma ho trovato per l'occasione questo spettacolo che si chiama Torino Danza ed è una versione extra, infatti è una proiezione, uno spettacolo di solo in questo caso, e il format è speciale ed è nato dalla sinergia tra il Teatro Stabile di Torino e il Festival Nazionale Internazionale Torino Danza. Infatti hanno deciso quest'anno, che cade in una evenienza speciale, il centenario di Susanna

0: Allegri, che è nata il 18 febbraio del 2026, quindi appunto quest'anno fa 100 anni. Io non so se voi...
1: Ma lei è ancora viva?
0: È ancora viva, è quello che è.
1: Ma balla?
0: Non balla, nel senso che non è che si esibisce più, però segue tutte le sue ballerine.
1: Muove le mani.
0: No, ma voi ora prendete in giro, ma lei va ancora in tutte le trasmissioni, è super arzilla, non diresti mai che ha 100 anni. Ovviamente è un'anziana signora, però è molto più svicia.
2: Cioè se gli porta benissimo. Quindi.
0: Svicia, qua mi è partito il piemontese, ma vuol dire sveglia, è molto più sveglia di... tante persone della nostra età, me compresa. E infatti il 16
1: comunque,
0: luglio
1: è la prima
0: si festeggerà
1: volta.
0: Che mi ha partito il piemontese. Sì. Lo so. E succede,
1: cioè,
0: anche ai migliori.
1: Parte più il siciliano a noi che il piemontese a Marta. E siamo in Piemonte.
0: Concedetemelo. Torino Free Time ogni tanto ha anche una parentesi, una virgola piemontese. Comunque è un'icona ed è una leggenda vivente e potrete appunto andare a vedere la sua celebrazione alle ore 21 al Teatro Carignano il 16 luglio, quindi tra due giorni. E per questo evento hanno preparato 4 coreografie che si chiamano Istantanee, Cantata Profana, Brides of God e La Volontà del Mare. Sono ovviamente tutte organizzate e coreografate da persone diverse, tra cui Rafael Bianco, che è anche co-direttore della compagnia che organizza, e la prima che vi ho annunciato invece, Istantanee, è una coreografia storica firmata proprio da Susanna Egri, che è stata ovviamente riallestita per l'occasione come manifesto della sua visione artistica, ecco. E Brides of God invece è una prima assoluta mondiale, sempre coreografata da Rafael Bianco, che appunto, cioè, è un'occasione per chi è appassionato di danza da non perdere, perché, cioè, prima
1: allora,
0: mondiale a Torino.
1: Io devo dire che c'è stato tipo un periodo della mia vita in cui mi piaceva un botto guardare tipo spettacoli di danza, tipo, secondo me è coinciso quando ho visto Il Cigno Nero, il film.
0: Mamma mia, che filmone, mi hai risbloccato.
1: Tipo lì mi ero tipo intrippato con tutta la musica classica, tutte ste robe.
0: Ma adesso con i miei compagni stiamo aspettando che rifacciano Il Lago dei Cigni a teatro, se vuoi ti tengo aggiornato, andiamo tutti insieme a vederlo.
1: Va benissimo, quindi... Ma forse anche questo darei una chance, mi sembra interessante. Poi...
0: Anche perché Susanna Egri, non l'ho detto prima, ma lei è nata a Budapest, quindi è ungherese di nascita, ma è torinese d'adozione, perché suo padre, non so se avete mai sentito parlare, ma era Erno Egri Erbestein, che magari non vi dice nulla, ma in realtà è stato il leggendario direttore tecnico ungherese del Grande Torino. Quindi c'è un fortissimo collegamento che l'ha riportata qua a Torino, e di qui lei ha poi iniziato tutta la sua carriera come ballerina, ma è stata anche una delle prime, primissime coreografie a creare delle coreografie per le trasmissioni sperimentali della RAI. Quindi proprio, ripeto, è ungherese, ma con radici profondissime a Torino.
1: Come si chiama il padre?
0: Si chiama Erno Egri Erbestein.
1: Ah, Erbestein, non
0: sì.
1: Epstein.
0: No, Erbestein, non confondiamo.
2: Non confondiamo.
0: È proprio lui che ha costruito la squadra degli invincibili, che poi ne abbiamo già parlato.
1: Ne abbiamo parlato in qualche quiz fa.
0: Persa la vita a Superga, purtroppo. Però... diciamo che appunto il legame con Torino è molto forte, quindi direi che è un'occasione da non perdere, e per questo ho deciso di farvi ascoltare questa canzone che si chiama You Make Me Feel Like Dancing di Leo Sayer.

0: Ma questa canzone è sorprendente, Marta.
1: Gasa però, cioè, ti viene proprio la voglia di ballare. Io me la immagino così, Susanna Egli. Cioè, non è proprio il suo genere.
0: Secondo però... me è zero, però...
1: Vabbè, però è l'idea di ballare, di muoversi, mi gasa.
0: Sicuramente questa canzone ti dà la spinta a muovere.
1: Esatto.
0: Ma siamo tornati qua, Vito, esatto. Mi devi guardare negli occhi.
1: La mia domanda è, ti ha dato appunto la spinta e ti ha consigliato la risposta giusta a questa canzone?
2: Allora... rifacciamo un recap. Ripeti un attimo il quiz e soprattutto le opzioni. Le opzioni sono fondamentali.
0: Allora, il quiz era: qual è la lunghezza totale approssimativa della rete di portici monumentali continui nel centro di Torino? E le risposte sono 5 km, 18 km, 30 km e 45 km.
2: Allora, qui rispondo solamente a livello logico, come il Politecnico mi ha insegnato quando ci sono un quiz. Allora,
1: 45 km è metà della distanza che c'è da qua a Dogliani. Io non, mi rifiuto di credere che possa,
2: sì,
1: essere 45
2: 30 km e 45 km, impossibile. 5 km potrebbe essere troppo poco, secondo me. Io vado per i 18.
0: Mamma mia, Vito, cioè... fenomenale, te l'ho detto che l'avresti azzeccata.
2: Sì, ho capito, però non è che ci sono andato così intuito, non è che sapevo effettivamente.
0: Però...
2: non è scritto da nessuna parte che ci sono 18 km di portici.
0: No, a livello di intuito però hai azzeccato perfettamente, perché siamo circa 18 km, metro più, metro
1: che comunque
0: meno.
1: Noi ora stiamo sorvolando sul fatto che 18 km, cioè, 18 sono km un'infinità.
2: Sono infiniti, veramente.
0: Infatti i portici di Torino costituiscono la zona pedonale coperta più estesa d'Europa, ragazzi. Infatti
1: ci credo, 18 km.
0: Si sono iniziati a sviluppare all'incirca nel XVII secolo ed erano principalmente concepiti per far spostare la corte sabauda. Per questo io ti dicevo perché tu dicevi perché le altre città,
1: okay.
0: Cioè, non tutti hanno avuto il re e i regnanti e milioni e miliardi di soldi da spendere in portici.
1: Giusto, perché ogni tanto diamo sempre delle idee per i date. Che date è? Facciamo una passeggiata sotto tutti i portici di Torino, 18 km tutti sudati. No dai, secondo me è carino.
0: 5 km l'ora, 4 ore le hai fatti tutti.
1: Ma poi scusa, non hai manco la scusa, cioè non puoi tirare pacco perché piove, perché i portici ti salvano, capito? Cioè, è un date perfetto.
2: Questo è fenomenale, capito?
1: Ragazzi, ascoltatemi per favore.
2: Comunque, cioè, Marta ogni tanto ha queste chicche per i date che sono fenomenali.
0: Ma la cosa bella è che lei è fidanzata da un po', quindi se li sta pensando tutti.
1: Ma perché pensi che io sia fidanzata? Perché ho attuato tutti i miei consigli, capito?
2: Cioè, ancora loro ogni settimana fanno un date scelto da Marta.
0: Allora, facciamo così. Per i tuoi date, allora ti do degli input, così quando andrai a camminare sotto i portici potrei dire queste curiosità per
1: bravo, così faccio anche bella figura.
0: La persona acculturata. Allora, la prima roba è: avete mai notato che in via Po su un lato ci sono i portici e sull'altro lato non ci sono? No. No, io sta roba...
1: Ah, però è vero.
0: Io sta roba la sapevo, perché, cioè, questa diciamo nell'egoismo dei regnanti. Se tu percorri via Po da Piazza Castello e vai verso il fiume, i portici sono sul lato sinistro sono interrotti, perché nel lato destro ci sono. Dici, ma come mai questa cavolata? Perché Vittorio Emanuele I ordinò di avere i portici solamente a sinistra, perché lui voleva recarsi alla chiesa della Gran Madre in caso di pioggia, però gliene fregava solo di lui. Cioè lui non era lì a dire i miei fedeli, tutti quelli che mi stanno attorno. No, dice: io devo andare, ma me ne basta un portico. Non voleva spendere
1: tutti
0: i soldi.
1: Gli altri
2: sono
1: fregati.
2: D'accordo, sono d'accordissimo. Vittorio, grande Vittorio.
0: Poi un'altra roba è: avete presente che quando andate verso Piazza Vittorio Veneto c'è quella pendenza che va verso il basso?
1: Ah, questa la so, l'avevo letta.
0: Però se tu cammini sotto i portici che portano a Piazza Vittorio, tu non senti questa pendenza. Cioè tu vai praticamente linearmente, però stai andando, vai scendendo. Cioè c'è un dislivello di 7 metri.
1: Metri?
0: Sì, che tu non te ne accorgi.
1: No.
2: Questa cosa è assurda, cioè... cioè...
1: Va bene che è lunga, però...
2: Com'è possibile che non riusciamo a percepire un dislivello tale?
0: Allora, è stato anche a livello di occhio, se tu guardi le arcate, dici com'è possibile? C'è stato proprio uno studio fatto dall'architetto che lo progettò, che era Fagnano, che progettò le arcate e i pavimenti in modo che fossero sfalsate per mascherare questa discesa, per renderla più lineare. E poi, ragazzi, cioè sono proprio l'evoluzione dello stile sabaudo a Torino, cioè perché passiamo dal barocco al neoclassicismo, ad esempio quelli che ci sono in via Roma sono proprio neoclassicismo, proprio anni 30, mentre quelli più barocchi sono quelli di Piazza Vittorio Veneto, cioè proprio sono diciamo l'eccezionale nell'eccezionale di Torino, cioè proprio la dimostrazione dell'evoluzione degli stili all'interno di Torino. Boh, io ve le ho dette tutte.
1: Mi hai dato un sacco di chicche, infatti ora farò di sicuro colpo con il mio ragazzo. Lo porterò e gli illustrerò tutte queste piccole informazioni che ci hai dato.
0: Quindi direi proprio che passerei con l'ultima canzone proprio torinese di Willy Peyote, Porta Palazzo.

0: stati nello scantinato.
1: Mamma, io Willy lo adoro. Per me è il torinese. Cioè, dimmi un torinese e ti dico Willy. Cioè...
2: Potremmo proporgli di fare una canzone sui portici. Potrebbe essere una...
1: Io non sono sicuro. Sono convinto che qualche volta li abbia nominati i portici.
2: Vabbè, ma per forza, sei torinese non puoi non nominarli. Ma io mi ricordo che avevo letto invece una roba sul fatto che fossero in pendenza per scolare tipo l'acqua quando pioveva.
1: È possibilissimo questo. Non lo so, sincero, mi prendi impreparato, però è sicuramente possibile.
2: Cioè, dell'ingegneria pesante dietro.
1: Hanno camuffato 7 metri di pendenza.
2: Nulla è impossibile, hai ragione.
1: E non fanno scolare l'acqua, non credo.
2: Vabbè, secondo me potete comunque provare a portare anche i portici giù nelle vostre zone in Sicilia. Magari, ma che quando piove?
1: Di legna e catapecchi.
2: Se piove voi è una...
3: Non prendiamo questi argomenti, ragazzi, per favore. Chiudiamo, andiamo avanti.
1: Da noi è festa quando piove.
2: Esatto. Comunque ha ragione Vito, siamo arrivati a fine puntata, quindi dobbiamo salutarci. Direi che sarà una delle ultime volte che ci salutiamo, e a me sale un po' il magone, ma continueremo a dire queste cose.
3: La prossima volta metto questa come prima canzone.
1: La cosa triste è che finisce la stagione di Torino Free Time, Marta se ne va, cioè questa è proprio distruzione completa.
2: Però tiriamo sul morale, perché questa era l'ultima puntata che è uscita durante la sessione, dalla prossima saremo liberi.
1: Esatto, quindi tutti liberi.
3: Tutti
2: almeno il
3: sorriso,
2: mood dovrebbe essere un po'
3: sorriso.
2: Più alto. Va bene ragazzi, direi che possiamo salutarci. Vi invito sempre a seguirci su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Su Spotify ci trovate a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi come sempre non avete scuse.
1: Ciao.
2: Ciao ciao.
4: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
7: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
8: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
7: Sempre a Torino, eh.
8: Street food da paura e serate da ricordare.
7: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
6: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
7: Eppure te.

Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici: la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone l'abbiamo detto è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche, e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti. Poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme qui, e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè, diciamo sta.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal core cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo, senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze.

0: piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
1: Certo.
0: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
1: certo,
0: meno.
1: Certo, assolutamente sì. E poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
0: Sì. Soprattutto questo, sì.
1: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
0: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica, difatti c'era tieni il tempo con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
1: Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare
0: musica. Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori i cartoons, cioè ha detto ma dai, ma quello perché... Io siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte gli ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
1: e ti hanno rubato l'idea.
0: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere vera.
1: Allora
0: stai con me, le persone si conoscono e gli ha detto guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
1: Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
0: sì, bello che è pronto, è anche pesante,
1: è anche pesante.
0: Parla delle vittime della strada e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali e un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
1: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per sempre noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Io vi ringrazio ancora.
1: Ciao Roberto, in bocca al lupo.
0: Ciao.
1: Alla prossima, e a questo punto insomma ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
0: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
1: Ciao, alla prossima,
0: ciao,
1: grazie.
0: Alla prossima.
1: Ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere

tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

Svolta quel giacchetto, tu che vorresti benzina e meno se potessi. Io che ogni 2x4 ce l'ho adesso un carro a prezzi. Quando ti offendi invece risplendi, vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19, altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi, un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome è sinonimo di eccellenza artistica. Con noi ritorna Fabio Armiliato, che presenta il suo ultimo brano dal titolo Se fossi Morgana.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

back. Soy Intizar.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

che non ti aspetti. Onde quadre.polito.it. Onde quadre.

0: rondequadre.polito.it.
1: Bruno, ci sei?
2: Amo un invito, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Ragazzi, sempre in italiano, per favore. Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Benvenuti e benvenute a tutti.
1: Comunque io non so se sono pronta all'idea. Siamo arrivati alle ultime puntate. Tra poco abbandoneremo questa sigla.
0: No, in realtà tu abbandonerai questa sigla.
1: Vabbè, certo, voi magari continuerete, ma non con questo format, chi può dirlo?
2: Ma perché ci devi lasciare? Perché?
1: Ragazzi, a Germania mi chiama.
0: Ma noi siamo disparati, ma perché noi dobbiamo dirlo, il torinese tipico, o meglio il piemontese tipico, è molto preciso nelle robe. Il siciliano tipico è molto... diciamo all'acqua di rose. E ma quindi
2: poco preciso, facciamo così, poco preciso.
0: Quindi Marta è la nostra, diciamo, lancetta dell'orologio.
1: Sono sicura che arriverà qualcuno più bravo di me. O magari voi avete imparato qualcosa e non avrete più bisogno di nessuno.
0: Io una cosa l'ho imparata, che la settimana scorsa ho sbagliato film, però penso che questa volta l'ho azzeccato.
1: Questa volta stiamo parlando proprio di una delle uscite più attese dell'anno.
0: Ma infatti gli ho attaccato un libro proprio di
1: che
0: coda.
1: Ci sta per nel... Ma possiamo spoilerarlo, ragazzi, tra poco uscirà L'Odissea di Christopher Nolan.
2: È quindi ne girato un po' dopo, però possiamo dirlo oppure non lo possiamo dire?
0: Lo dicevamo l'altra volta, è girato tra Favignana e Levanzo, quindi da noi.
1: Ma dopo infatti ne parleremo.
0: E niente, quindi l'episodio sarà carico. Marta è super in hype per questo film, quindi...
1: Come tutti, credo.
0: Io non sono un gran fan di Nolan, però...
1: Guarda come non si è sentito il mio cuoricino che
2: male.
1: Si spezzava.
0: No, film discreti.
1: Discreti, uno dei migliori registi... Discreto.
0: Poi, niente, solite puntate, un po' di verde, un po' di spettacoli a teatro, qualche risata, quindi direi che siamo pronti ad iniziare anche
1: pronti
0: con questo
1: episodio.
0: Pronti
1: per partire. Direi di mandare il primo brano allora, che è I See You di Jutti Ranks.

0: Siamo tornati ancora una volta. Io sto brano non l'avevo mai ascoltato.
1: Neanch'io, neanch'io.
0: Però è un pop che...
1: Ma mi sa che mi ha sbagliato, perché effettivamente l'ha scelto Vito, ma l'altra volta mi pare che non avesse azzeccato il quiz. Ci ha fregato, mi sa.
0: Vito, ma le cose di sotterfugio non
1: nell'ombra
0: si
2: fa. No, ma io ho lavorato da regista, nessuno, c'era uno slot libero, mi sono infilato io, scusate.
1: Malissimo, poco attenti noi.
0: Marta, questa tua parte torinese ha sbagliato,
1: no. Esatto, ma non te l'aspettavi da me.
0: Vediamo se la tua parte torinese adesso azzecca questo quiz.
1: Ai ai ai ai ai.
0: Perché?
1: Eccolo, è il momento
2: ragazzi,
1: del quiz.
2: Quando c'è il quiz c'è... già.
0: Perché siamo tornati settimanalmente con il nostro quizzone, Vito. Ma tanto ormai le canzoni le mette lo stesso. Però idealmente se le dovrebbe guadagnare con i quizzoni che gli facciamo. E quest'oggi siamo proprio Torino Torino. E secondo me questa la puoi azzeccare in maniera strana.
2: Sì, come ogni settimana. No, ogni settimana viene. No, allora, questa è facilissima, questa è facilissima.
0: Perché
2: e poi escono cose assurde.
0: No, perché tu vivi a Torino da ormai 5 anni. Quindi,
2: yes, sir.
0: Quindi, secondo me un'idea te la sei fatta. Io vado su una cosa super specifica di Torino, che sono i portici. Perché Torino è una delle città italiane con più portici.
2: Sono d'accordo.
1: Dire, comunque, sì. I portici, migliore invenzione. Io non capisco perché non ce l'abbiano tutte le città.
0: Non è che sono tutti che hanno avuto il re.
1: Ma sono
0: monarchie.
1: Geniali. Cioè, non lo so, aggiornateli, metteteli, createli.
0: Il quiz di oggi, come dicevo, è principalmente sui portici. E la domanda va sulla lunghezza. Infatti, qual è la lunghezza totale, approssimativamente, dai, della rete di portici monumentali nel centro di Torino?
1: E questo dovrebbe essere facile.
2: E questo è facile, cioè, no, perché... ti sei ambientato per 5 anni, Vito, cioè, non sei mai uscito almeno una volta con un metro per misurare i portici, cioè, scusami, ma che cosa hai fatto in questi 5 anni?
0: Secondo me è fattibile, perché ti do le opzioni e alcune secondo me sono irrealistiche. Allora, l'opzione A è 5 km di portici. L'opzione B 18 km, opzione C 30 km, opzione D 45 km. Ora, al solito c'hai tutta la puntata per pensarci.
2: Ci devo pensare. Ti ho dato pure... attentamente, devo escludere.
1: Inizia a tirare fuori i quadernetti, esatto, e farti i tuoi disegni.
2: Iniziamo a usare analisi 1, algebra, tutto ciò che abbiamo imparato in questi anni per...
0: Il poli serve a contare quanti passi ci metto a fare tutti i portici di Torino.
2: Esattamente, ci devo pensare, ragazzi.
0: Dai. Allora, direi che andiamo con la prossima canzone, che è Sweetie Little Jean di Cage the Elephant.

0: Mamma mia, questo brano per me è pura estate, cioè io me lo ricordo delle mie estate alle superiori al mare quando andavo in moto con la bici, cioè i Cage the Elephant proprio sempre nelle orecchie, bellissimo.
1: In moto, non ti immaginavo in moto, invece eri uno scooter boy o una motocross?
0: No, uno scooterino boy.
1: Ah. Vabbè.
0: E soprattutto per me ricorda Favignana, che secondo me è proprio legato letteralmente a quello che, di cui tu andrai a parlare adesso.
1: Possiamo partire di qua, infatti. Come già detto, parleremo dell'Odissea, appunto, film dell'anno che, non lo so, ha creato un hype assurdo, ovviamente, perché è un'uscita di Nolan, come sempre, anche se abbiamo capito che al nostro Bruno non piace così tanto.
0: No, non è vero.
1: Non tra i migliori.
0: No, ha qualche film bello, tipo Memento è suo.
1: Mi pare di sì.
0: E poi mi pare The Prestige, che mi piacciono, ecco. Però tipo Interstellar, tutti questi, cioè tutti gli altri.
1: No, perché sono troppo mainstream, abbiamo capito che a te la cosa
0: è. No, non è vero, invece secondo me è sopravvalutato. Carino, cioè non è che...
1: Carino. Vabbè, comunque, come abbiamo detto, sì, molte delle scene marine e delle isole mitologiche sono state utilizzate e ritrovate proprio qui in Italia, tra cui Favignana, che è proprio nelle vostre zone. Mi ricordo l'altra volta c'è stato il battibecco su
2: provincia di Trapani.
1: Esatto.
0: Vabbè, ma rifà il comune di Marsala, quindi... Ma in realtà è legato.
2: Vabbè, non dilunghiamoci, perché sennò è una faida infinita,
0: no,
2: ragazzi.
0: Super consigliato. D'estate c'è un po' di overturismo per un posto bellissimo, quindi se volete andarvi a fare una settimana.
1: Poi adesso, dopo che uscirà appunto l'Odissea tra due giorni, penso che si riempiranno le...
0: Io e Vito non potremo più andarci.
1: Esatto, salutate le persone.
2: Tragedia totale, tragedia.
1: Comunque ho cercato qualche curiosità e ho letto che per questo film Nolan ha superato il suo record, esatto, ricevendo un budget di 250 milioni di dollari. Cioè, io non ho manco idea di quanti siano 250 milioni di dollari. E ad oggi risulta ufficialmente il film più costoso della sua intera carriera.
0: Per forza che film poi li fa carini. Cioè, con un budget del genere.
1: Assurdo,
0: cioè,
1: che per Interstellar abbia speso meno, che si parla di iperspazio, wormhole e robe. Vabbè, e invece qua. Comunque, stiamo parlando dell'Odissea, appunto. E ho scoperto che a lui in realtà era già stata offerta la regia di Troy, film del 2004 con Brad Pitt, non so se avete presente, che appunto era incentrato sulle vicende dell'Iliade, ma poi alla fine la Warner Bros. Aveva deciso di dirottare su un altro regista, perché così Nolan sarebbe stato libero di registrare tutta la saga dei Batman, e quindi anche Batman... Piace, non ti
0: I
1: piace?
0: I primi due sì, il terzo l'ho rivisto da poco. Uh-huh. C'è una scena indescrivibile, tipo ci sono... C'è Batman contro... come si chiama? Crane? No, Crane di Spider-Man. Comunque contro l'antagonista, che si parlano mentre tutti dietro combattono. Cioè non ha senso, cioè in mezzo a
1: in
0: Gotham
1: mezzo
0: City.
1: Alla battaglia.
0: Poi io sono super fan di Batman come fumetto, quindi...
1: Vabbè, allora ci sta che tu sia magari un po'... essendo così esperto magari trovi la cosa...
0: esperto no, però è uno dei miei preferiti sicuro.
1: Comunque, sempre per darvi altre chicche che potrebbero interessarvi, se già non siete curiosi di andare a vedere questo film, ovviamente Nolan è famoso perché è vero che utilizza la CGI, però vuole fare sempre le cose super accurate, anche di solito chiede anche a fisici tutto di giustificare tutto quello che fa, e proprio per questa sua filosofia del realismo a tutti i costi ha fatto costruire per le scene del ciclope un vero e proprio, praticamente un pupazzo meccanico alto 6 metri, quando sarebbe stato molto più semplice ovviamente usare CGI e robe. Lui ha deciso che il ciclope era vero, ha fatto una bella statua alta 6 metri, così almeno Matt Damon, che sarà ovviamente il nostro protagonista nei panni di Ulisse, poteva immedesimarsi di più in questa scena, in questa conversazione che
0: assurdo.
1: Ha con Polifemo.
0: Io una roba che
1: è folle questa cosa.
0: Che so di Nolan, che è assurda, è sulle pellicole che lui usa. Mm-hmm. Che tipo lui è fissato con l'IMAX 70 mm.
1: Esattamente.
0: E quindi tipo... quando fa sti film lui è uno dei pochi che ancora gira in IMAX 70 mm, quindi mo tipo c'ha 600 km di pellicola.
1: Esattamente, anche questo film infatti si potrà vedere in IMAX nelle sale ovviamente che lo permettono, ma vi consiglio di spulciare un po' per l'Italia, ci sono delle sale che vale la pena visitare, ecco.
2: Cioè, secondo voi quanti chilometri di pellicola ha fatto? Più dei portici di Torino o meno?
0: No,
2: dei
0: decisamente più dei portici di Torino.
1: E questo è un indizio, se vuoi
2: segnare.
1: Questo
2: è un indizio grossissimo.
1: Vabbè, direi che ho parlato abbastanza, possiamo proseguire con la prossima canzone che ho scelto per voi, è Sailor Song di Gigi Perez.

0: questa canzone l'ho scelta apposta proprio perché parla ovviamente dei marinai, quindi Ulisse forse è l'emblema, marinaio, ma soprattutto per perché, esatto, cita Anne Hathaway, che è parte del cast, quindi cadeva a pennello,
1: cita
0: ovviamente.
1: Cita Anne Hathaway?
0: Sì, in questa canzone qua, sì.
1: Il motivo in più per andare a vedere il film.
0: Beh, Anne Hathaway comunque interpreta Penelope, quindi puoi vedere tutta la sua storia.
1: No, io pensavo fosse Zendaya.
0: No, Zendaya è anche nel cast, però non è Penelope.
1: Ok, non ho visto i trailer, non mi piace guardare molto i trailer.
0: No spoiler.
1: Certe volte, quindi ho detto vabbè, magari probabilmente lo andrò a vedere questa settimana, e quindi ho detto vabbè, no, non li guardiamo.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene.
1: Come dicevo però, ho pescato proprio un libro che si lega perfettamente, che è Dialoghi con Leuco di Cesare Pavese. Non so se ne avete mai sentito parlare.
0: Ne ho sentito parlare perché ho registrato un cortometraggio su Cesare Pavese, quindi ho dovuto un po' informarmi ovviamente sulla sua vita, e quindi sì.
2: No, io no, parlamene, che non ne so niente.
1: No, allora, come ben sapete, l'altra volta abbiamo parlato nel quiz dell'editrice Naudi. Cesare Pavese è stato una delle figure più importanti del Novecento, sia a livello italiano, ma ancora di più torinese.
2: Come dimenticarlo?
1: È stato la faccia dell'editrice Naudi nel Novecento. E quindi per il Piemonte lui è proprio la rappresentazione dell'autore. Quello che fa in questo libro è di lavorare la sua idea di Odissea, però riportandola nella sua interpretazione piemontese. Cioè, quell'antichità greca, quella maestosità che c'è all'interno dell'Odissea, lui la riporta nelle varie colline delle Langhe. E qua abbiamo...
0: Ovviamente qua mi tocchi proprio il cuoricino.
1: Esatto. E i personaggi che ritroviamo all'interno sono alcuni addirittura all'interno dell'Odissea. Infatti i capitoli centrali, principali, ritroviamo Ulisse come interlocutore principale. Infatti il libro è composto da 27 dialoghi tra vari personaggi della mitologia classica. E ci sono, come dicevo, due capitoli. Uno che è l'isola, dove Odisseo dialoga con la ninfa Calipso. E il secondo è le streghe, dove Odisseo si confronta con la maga Circe, che
0: okay,
1: è uno dei più famosi anche a livello solo dell'Odissea. C'è cioè diciamo Circe
0: sì,
1: contro
0: sì.
1: Odisseo. È una delle parti più famose.
0: Una delle uniche parti che mi ricordo in realtà.
1: In questo però Pavese, cioè, ha un ruolo principale nella scrittura, perché rovescia completamente la narrazione omerica tradizionale che c'era nell'opera originale. Infatti si concentra più sulla psicologia dell'eroe. Infatti Ulisse diventa un uomo che rifiuta l'immortalità che gli viene offerta, ad esempio, in quel momento. C'è tutta la complessità mentale, ma anche questo rapporto con la dea, ma anche la voglia di tornare a casa che descrive il suo destino. Cioè, è molto meno eroica, molto meno, perché nell'Odissea è molto
0: certo.
1: più descrivere l'avvenimento,
0: sì,
1: è
0: ovvio.
1: Molto più psicologico. Quindi... Poi il ruolo di Torino, diciamo nella scrittura per Pavese in questo caso è centrale, perché siamo nel dopoguerra e lui ci vive questa pressione psicologica che gli porta a Torino, che gli permette poi di leggere questi poemi e ricollegarsi sia all'ambiente italiano che lo circonda e allo stesso tempo alle opere classiche. Quindi è proprio un mix del dopoguerra più bello, cioè più bello nel senso del miglior,
0: certo.
1: della cosa migliore che puoi tirare dal dopoguerra italiano.
0: Che poi appunto Pavese era innamorato perso di Torino.
1: Sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Noi abbiamo la fortuna, abbiamo avuto la fortuna di contattare l'Hotel Roma per il nostro cortometraggio e andare a registrare le ultime scene del nostro cortometraggio nella camera in cui lui si è tolto la vita. Cioè, loro non l'hanno più cambiata, l'hanno tenuta così con lo stesso arredamento, e è una camera affittabile. Loro ovviamente non sponsorizzano il fatto che lui sia morto lì, però se entri ci sono tipo tutti i quadri ovviamente suoi e la storia raccontata. È folle questa cosa,
1: sì, sì,
0: però
1: cioè, Torino è dentro le sue opere,
0: esatto.
1: quasi sempre, cioè lui è ossessionato. Come dicevo, Ulisse è uno dei principali personaggi di questo libro, quindi la canzone che ho scelto è Ulysses dei Franz Ferdinand.

0: Questa canzone non la conoscevo, ti ringrazio perché non l'avevo mai sentita. Anche questa è un collegamento alle estati o a qualcosa?
1: Sì, forse più le estati torinesi che le estati
0: Ah sì, siciliane. Quindi recente. Direi che comunque che possiamo proseguire con la puntata cambiando argomento. Adesso spaziamo e per la mia rubrica Torino Chilometro Zero vi parlo di questa mostra che ho trovato in realtà un po' a caso. L'altro giorno stavo aspettando il pullman e c'era il cartellone, il classico cartellone pubblicitario di questa foto molto particolare di quest'uomo i cui occhi erano apparivano dietro due bicchieri pieni di, penso, vino o champagne, non lo so.
1: Ah, ho beccato pure io questa.
0: Esatto, uno è strabico e punta verso l'esterno. E non so, mi ha colpito, allora sono andata a cercarmi qualche informazione ed è effettivamente una mostra che possiamo trovare alla Pinacoteca Agnelli fino al 13 settembre, quindi anche qui, come sempre, c'è tempo. Ed è incentrata su Walter Pfeiffer, che si intitola appunto la mostra In Good Company. E Walter Pfeiffer è un famoso fotografo svizzero che anche non avevo mai sentito, ed è la prima volta che viene creata una mostra istituzionale in Italia appunto interamente dedicata a lui. E in questa mostra vengono ripercorse tutte le sue opere, praticamente oltre più di 100 opere che ripercorrono la sua carriera dagli anni 70 fino ad oggi. E lui è molto famoso soprattutto per i ritratti, per i nudi, le nature morte, quindi in realtà spazia abbastanza. E è diventato famoso però soprattutto purtroppo un po' avanti negli anni nelle fotografie dell'alta moda. Ed è divertente però perché in questa mostra non c'è una gerarchia, un percorso da seguire cronologico, è un po' tutto così.
1: In che senso purtroppo c'è?
0: In che senso?
1: Ma tu hai detto purtroppo.
0: Che è diventato famoso?
1: Sì.
0: Beh, purtroppo tardi, perché è un po' come che diventano famosi dopo che muoiono, questo tipo di cose, cioè. Non lo so, è sempre brutto, uno si impegna tutta la vita e poi viene scoperto verso la fine
1: per le immagini di moda.
0: Esatto. E infatti lui appunto nasce come ritrattista, però viene poi scoperto negli anni 70-80 con queste pose che sembravano amatoriali, ma in realtà avevano dietro un grandissimo studio. A lui piaceva inserire soprattutto i dettagli pop della vita di tutti i giorni, ma con un focus, diciamo, sulla rappresentazione di sé. Quindi diciamo che è un tipo un po' particolare, secondo me, nelle sue opere uno si rende conto effettivamente di quale sia la sua filosofia. Si possono vedere questi flash sparati.
1: Oggi stiamo scendendo
0: molto pop.
1: Nello psicologico.
0: Esatto. Però ho letto alcune volte che si può un po' dire che lui abbia anticipato l'estetica e il linguaggio visivo di quelli che sono i social oggi, quindi un po' di Instagram, di Facebook, un po' quelle foto lì, ecco. Molto pop, molto, sembrano amatoriali, però in realtà non lo sono, soprattutto adesso che su Instagram si trovano in realtà molti contenuti anche professionali, ecco. E approfondiamo un attimo il titolo. Infatti si chiama In Good Company proprio perché lui ha sempre detto che il suo metodo di lavoro, il suo metodo preferito per scattare le fotografie, non era in realtà quello di lavorare su dei set blindati con luci, tutto organizzato perfettamente, ma preferiva scattare quasi esclusivamente circondandosi di amici, di passanti, gente che trovava per strada, quindi un qualcosa di un po' più naturale, piuttosto che montare tutto e fare lo scatto perfetto.
1: Però con o senza post-produzione, secondo te?
0: Con, ovviamente, però, vabbè, nel senso, già partire da una buona base è tanto.
1: No, sicuramente, però non lo so, io sarei curioso di vedere tipo delle mostre senza post-produzione, perché se non è la post-produzione della fotografia...
0: Ci fa tanto, dici.
1: Quasi tutto.
0: Quasi tutto no, però sì, sicuramente aiuta. Adesso soprattutto che ci sono miliardi di software, praticamente chiunque può post-produrre.
1: La nostra ingegnere del cinema
0: un po' piange. No, scherzo, non è vero. Sono felice che adesso tutti abbiano la possibilità, effettivamente, anche chi non è effettivamente
1: capace.
0: Chi
1: non se lo merita.
0: No, tipo Vito che si sta approcciando adesso al mondo della fotografia. Cioè
2: esatto,
0: adesso...
2: potrei essere un fotografo di altissimo livello grazie all'intelligenza artificiale.
0: Capito, cioè... Adesso, ovviamente, sono quei temi un po' critici, però comunque direi che ho parlato anche qui abbastanza. Possiamo proseguire con il prossimo brano che secondo me rende abbastanza l'idea del mood che setta Walter Pfeiffer. Il prossimo brano che ho scelto è Boys Keep Swinging di David Bowie.

0: per una volta cerco di venire
1: incontro a me.
0: Esatto, e tu mi dici che questa canzone di David Bowie non la conosci.
1: No, zia, ma...
0: Beh, ma sono felice.
1: Che conosce tutta la discografia, è impossibile.
0: Confermo, questa opera è abbastanza complessa.
1: Però, cioè, questa mi pare di non averla mai ascoltata prima.
0: E vabbè, ti piace?
1: Ah, è molto carina.
0: Molto carina, bene, ottimo.
1: Cioè, non è delle migliori sicuramente di David Bowie, per i miei gusti, eh. Però, certo. Cioè, siamo... David, comunque, cioè, nel peggio è sempre meglio di molti altri.
0: Così
1: dissiamo tutti gli
0: esatto,
1: altri che non sono
0: della puntata.
1: David Bowie, tipico. Niente ragazzi, oggi non sono andato lontano.
0: Dove? Dove ci porti?
1: No, no, stiamo a Torino. Cioè oggi pavese torinese,
0: ci sta.
1: Voglio stare proprio a casa.
0: Alla fine siamo a Torino Free Time,
1: i portici, senso. Cioè, non ho voglia di andare lontano. Infatti oggi vi presento l'Orto Botanico.
0: Che non ho mai sentito parlare.
1: Come non avete mai sentito parlare?
2: Mai.
1: No, l'Orto botanico di Torino? No ragazzi, ma per forza che Vito poi non sa quanti chilometri di portici ci sono a Torino.
0: Ma cosa ne sai? Magari ora gli è venuto in mente.
2: Ma io già sto studiando.
1: Ma al Valentino non ci siete mai stati?
0: Ah, ma sì, ora ho cercato un attimo e ho capito.
1: È di fianco al castello.
0: Infatti, ma non lo sapevo.
1: Ma no, è famosissimo, cioè è uno dei posti più iconici all'interno del Parco del Valentino.
0: Ma è chiaramente un mio problema, non sto dicendo che non sia famoso.
1: No, allora, intanto è famosissimo ed è iconico, e poi è super importante. Infatti è un orto botanico molto antico, cioè è stato fondato nel 1729.
0: 1729?
1: 1729, ragazzi.
0: Ma?
1: Per volere di Vittorio Amedeo II. Durante il Settecento ha riconosciuto questo, cioè ha avuto questo sviluppo, soprattutto sotto figure come Carlo Aglioni, che è una figura molto importante all'interno del mondo biologico e botanico,
0: okay.
1: Che adottò proprio in Italia la prima, come si chiama, la prima nomenclatura di tutte queste specie. Ci sono circa 4.000 specie che furono
0: E lui gli ha dato tutta la nomenclatura.
1: Esatto.
0: Ma pazzo.
1: Si chiama nomenclatura binomia.
0: No, vabbè.
1: Cioè è assurdo. Comunque l'orto botanico ve lo presento perché è aperto al pubblico finalmente dalla stagione primaverile fino ad ottobre, quindi siamo in pieno periodo di apertura, nei weekend, sabato il pomeriggio e domenica tutto il giorno.
0: Ok.
1: Quindi avete l'occasione di andarla a visitare, perché poi metà dell'anno è chiuso.
0: Ovviamente,
1: e secondo
0: sì.
1: me ne vale un sacco la pena, perché il biglietto non è costoso, mi sembra siano 8-9 euro e mi sa forse...
0: Sostenibile quindi.
1: No, vabbè, mi sa forse che addirittura con l'abbonamento musei è possibile entrare. E c'è una superficie enorme, sono 3 ettari con migliaia di specie all'interno. Ci sono circa 1500 specie da terra, tra piante officinali, erbe, alberi, arbusti. Poi ci sono le serre, che hanno all'interno circa 300 specie differenti. E poi c'è addirittura un boschetto, che all'interno dal 2010 ospita pure un apiario, quindi ci sono anche le api all'interno.
0: Si può trovare di tutto praticamente.
1: Sì.
0: Una buona pausa per la sessione, per lo studio matto e disperato, anche se adesso penso praticamente di avere solo più io un esame, perché ormai
1: mi sa di sì.
0: La sessione sta per finire, grazie.
1: Parlando di università, l'Orto è un centro di ricerca gestito dall'università, per questo anche per questo è aperto solo stagionalmente.
0: Ok, ha senso.
1: Però vi dicevo, è un terrario unico, perché essendo sviluppato dall'università, all'interno c'ha circa 1 milione di vegetali essiccati, quindi come più di 1 milione conservati, vuol dire che loro fanno ricerca, cioè hanno i campioni lì all'interno, e custodisce un sacco di collezioni originali di botanici importanti, come dicevo prima Carlo Aglioni, ma anche Giovanni Battista Balbis, ma anche Giacinto Moris, cioè quindi figure che all'interno del mondo della biologia e della botanica magari c'è qualcuno che è appassionato,
0: spiccano,
1: ci sono dei loro originali. Inoltre ci sono, come dicevo, queste zone tematiche. Una è l'alpineto di cui parlavo di prima, e un'altra sono anche vasche acquatiche, perché oltre a specie di terra all'interno ritroviamo anche specie acquatiche.
0: Ma?
1: Sì.
0: Tipo gli squali?
1: No, specie acquatiche di piante, non
0: certo,
1: di animali.
0: Certo, immaginavo.
1: Diciamo, per concludere la panoramica sul giardino, è importante perché essendo un polo universitario del settore, è in contatto continuo con più di oltre 400 orti botanici all'interno del mondo, quindi anche a livello di spicca a livello mondiale per i suoi collegamenti.
0: Vuol dire che si passano tipo le piante da uno all'altro?
1: Ma sono ricerche, semi, cioè è super in contatto, quindi è anche una banca di semi.
0: Questa cosa non devo raccontarla a mia madre, sennò ogni weekend sarà qui a Torino chiedendomi se può di nuovo andare a visitare l'orto botanico, le mille specie di piante che può trovare.
1: Una
0: gita posso fargliela fare. Una e basta.
1: Se la merita.
0: No, dai, sì, mi sembra un ottimo modo per passare un weekendino.
1: Per rimanere in tema, quindi la canzone che potevamo mettere non era se non qual era se non I giardini di marzo di Lucio Battisti.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

0: preciso, però qualcosa abbiamo messo.
1: I nostri fan che sono super attenti potranno commentare e dirci su Spotify.
2: Sì, io me li immagino, i nostri fan lì che si segnano ogni volta le canzoni, quello che diciamo, e poi... no, ma guarda che l'altra volta...
1: Ma tu non li sottovalutare, che ne sai? Dovremmo fare tipo un meet and greet per organizzarlo per le ultime puntate, ci starebbe.
2: Fine luglio, prima di tornare tutti a casa.
1: Ci porti a fare un giro, una gita da qualche parte.
0: Esatto, una gita fuori porta a tutti i nostri fan.
1: Vabbè, qua uomo social Federico, prendi appunti che ti stiamo dando idee. Vabbè, ma adesso a parte le cavolate direi che possiamo proseguire. Sta diventando sempre più difficile per me, adesso che devo portarvi la rubrica del teatro con On Stage, trovare appunto appuntamenti che possano vagamente essere ricondotti al teatro, perché come ho già detto la stagione è già finita da un po'. Ma ho trovato per l'occasione questo spettacolo che si chiama Torino Danza ed è una versione extra, infatti è una proiezione, uno spettacolo di solo in questo caso, e il format è speciale ed è nato dalla sinergia tra il Teatro Stabile di Torino e il Festival Nazionale Internazionale Torino Danza. Infatti hanno deciso quest'anno che cade in un'evenienza speciale, il centenario di Susanna Egri, che è nata il 18 febbraio del 2026, quindi appunto quest'anno fa 100 anni. Io non so se voi...
2: Ma lei è ancora viva?
1: È ancora viva, è quello che è.
2: Ma balla?
1: Non balla, nel senso che non è che si esibisce più, però segue tutte le sue ballerine.
2: Muove le mani.
1: No, ma voi ora prendete in giro, ma lei va ancora in tutte le trasmissioni, è super arzilla, non diresti mai che ha 100 anni. Ovviamente è un'anziana signora, però è molto più svicia.
0: Cioè se gli porta benissimo. Quindi.
1: Svicia, qua mi è partito il piemontese, ma vuol dire sveglia, è molto più sveglia di... tante persone della nostra età, me compresa. E infatti il 16
2: comunque,
1: luglio
2: è la prima
1: si festeggerà
2: volta
1: che mi è partito il piemontese. Sì. Lo so, e succede,
2: cioè,
1: anche ai migliori.
2: Parte più il siciliano a noi che il piemontese a Marta, e siamo in Piemonte.
1: Concedetemelo, Torino Free Time ogni tanto ha anche una parentesi, una virgola piemontese. Comunque è un'icona ed è una leggenda vivente, e potrete appunto andare a vedere la sua celebrazione alle ore 21 al Teatro Carignano il 16 luglio, quindi tra due giorni. E per questo evento hanno preparato 4 coreografie che si chiamano Istantanee, Cantata Profana, Brides of God e La Volontà del Mare. Sono ovviamente tutte organizzate e coreografate da persone diverse, tra cui Rafael Bianco, che è anche co-direttore della compagnia che organizza, e la prima che vi ho annunciato invece, Istantanee, è una coreografia storica firmata proprio da Susanna Egri, che è stata ovviamente riallestita per l'occasione come manifesto della sua visione artistica, ecco. E Brides of God invece è una prima assoluta mondiale, sempre coreografata da Rafael Bianco, che appunto, cioè, è un'occasione per chi è appassionato di danza da non perdere, perché, cioè, prima
2: allora,
1: mondiale a Torino.
2: Io devo dire che c'è stato tipo un periodo della mia vita in cui mi piaceva un botto guardare tipo spettacoli di danza, tipo, secondo me è coinciso quando ho visto Il Cigno Nero, il film.
1: Mamma mia, che filmone, mi hai risbloccato.
2: Tipo lì mi ero tipo intrippato con tutta la musica classica, tutte ste robe.
1: Ma adesso con i miei compagni stiamo aspettando che rifacciano Il Lago dei Cigni a teatro, se vuoi ti tengo aggiornato, andiamo tutti insieme a vederlo.
2: Va benissimo, quindi... Ma forse anche questo darei una chance, mi sembra interessante. Poi...
1: Anche perché Susanna Egri, non l'ho detto prima, ma lei è nata a Budapest, quindi è ungherese di nascita, ma è torinese d'adozione, perché suo padre, non so se avete mai sentito parlare, ma era Erno Egri Erbestein, che magari non vi dice nulla, ma in realtà è stato il leggendario direttore tecnico ungherese del Grande Torino, quindi c'è un fortissimo collegamento che l'ha riportata qua a Torino, e di qui lei ha poi iniziato tutta la sua carriera come ballerina, ma è stata anche una delle prime, primissime coreografie a creare delle coreografie per le trasmissioni sperimentali della RAI, quindi proprio, ripeto, è ungherese ma con radici profondissime a Torino.
2: Come si chiama il padre?
1: Si chiama Erno Egri Erbestein.
2: Ah, Erbestein, non
1: sì.
2: Epstein.
1: No, Erbestein, non confondiamo.
0: Non ci confondiamo, Bruno.
1: È proprio lui che ha costruito la squadra degli invincibili, che poi ne abbiamo già parlato.
2: Ne abbiamo parlato in qualche quiz, esatto. Qualche quiz fa.
1: Persa la vita a Superga, purtroppo. Però diciamo che appunto il legame con Torino è molto forte, quindi direi che è un'occasione da non perdere, e per questo ho deciso di farvi ascoltare questa canzone che si chiama You Make Me Feel Like Dancing di Leo Sayer.

0: Ma questa canzone è sorprendente, Marta.
1: Gasa però, cioè, ti viene proprio la voglia di ballare. Io me la immagino così, Susanna Egli. Cioè, non è proprio il suo genere.
0: Secondo però... me è zero, però...
1: Vabbè, però è l'idea di ballare, di muoversi. Mi gasa.
0: Sicuramente questa canzone ti dà la spinta a muovere.
1: Esatto.
0: Ma siamo tornati qua. Vito, esatto. Mi devi guardare negli occhi.
1: La vera domanda è, ti ha dato appunto la spinta e ti ha consigliato la risposta giusta a questa canzone?
2: Allora... rifacciamo un recap. Ripeti un attimo il quiz e soprattutto le opzioni. Le opzioni sono fondamentali.
0: Allora, il quiz era: qual è la lunghezza totale approssimativa della rete di portici monumentali continui nel centro di Torino? E le risposte sono 5 km, 18 km, 30 km e 45 km.
2: Allora, qui rispondo solamente a livello logico, come il Politecnico mi ha insegnato quando ci sono un quiz. Allora,
1: 45 km è metà della distanza che c'è da qua a Dogliani. Io non, mi rifiuto di credere che possa essere 45
2: 30
1: km
2: e 45 km, impossibile. 5 km potrebbe essere troppo poco, secondo me. Io vado per i 18.
0: Mamma mia, Vito, cioè... fenomenale, te l'ho detto che l'avresti azzeccato.
2: Sì, ho capito, però non è che ci sono andato così intuito, non è che sapevo effettivamente.
0: Però...
2: non è scritto da nessuna parte che ci sono 18 km di portici.
0: No, a livello di intuito però hai azzeccato perfettamente, perché siamo circa 18 km, metro più, metro
1: che comunque
0: meno.
1: Noi ora stiamo sorvolando sul fatto che 18 km, cioè, 18 sono km un'infinità.
2: Sono infiniti, veramente.
0: Infatti i portici di Torino costituiscono la zona pedonale coperta più estesa d'Europa, ragazzi. Infatti
1: ci credo, 18 km.
0: Si sono iniziati a sviluppare all'incirca nel XVII secolo ed erano principalmente concepiti per far spostare la corte sabauda. Per questo io ti dicevo perché, tu dicevi perché le altre città, okay, cioè non tutti hanno avuto il re e i regnanti e milioni e miliardi di soldi da spendere in portici.
1: Giusto, perché ogni tanto diamo sempre delle idee per i date. Che date è? Facciamo una passeggiata sotto tutti i portici di Torino, 18 km tutti sudati. No dai, secondo me è carino.
0: 5 km l'ora, 4 ore le hai fatti tutti.
1: Ma poi scusa, non hai manco la scusa, cioè non puoi tirare pacco perché piove, perché i portici ti salvano, capito? Cioè, è un date perfetto.
2: Questo è fenomenale, capito?
1: Ragazzi, ascoltatemi per favore.
2: Comunque, cioè, Marta ogni tanto ha queste chicche per i date che sono fenomenali.
0: Ma la cosa bella è che lei è fidanzata da un po', quindi se li sta pensando tutti.
1: Ma perché pensi che io sia fidanzata? Perché ho attuato tutti i miei consigli, capito?
2: Cioè, ancora loro ogni settimana fanno un date scelto da Marta.
0: Allora, facciamo così. Per i tuoi date, allora ti do degli input, così quando andrai a camminare sotto i portici potrei dire queste curiosità per
1: Bravo, così faccio anche bella figura.
0: La persona acculturata. Allora, la prima roba è: avete mai notato che in via Po su un lato ci sono i portici e sull'altro lato non ci sono? No. No, io sta roba...
1: Ah, però è vero.
0: Io sta roba la sapevo, perché, cioè, questa diciamo nell'egoismo dei regnanti. Se tu percorri via Po da Piazza Castello e vai verso il fiume, i portici sono sul lato sinistro sono interrotti, perché nel lato destro ci sono. Dici, ma come mai questa cavolata? Perché Vittorio Emanuele I ordinò di avere i portici solamente a sinistra, perché lui voleva recarsi alla chiesa della Gran Madre in caso di pioggia, però gliene fregava solo di lui. Cioè lui non era lì a dire i miei fedeli, tutti quelli che mi stanno attorno. No, dice: io devo andare, ma me ne basta un portico. Non voleva spendere
1: tutti
0: i soldi.
1: Gli altri
2: sono
1: fregati.
2: D'accordo, sono d'accordissimo. Vittorio, grande Vittorio.
0: Poi un'altra roba è: avete presente che quando andate verso Piazza Vittorio Veneto c'è quella pendenza che va verso il basso?
1: Ah, questa la so, l'avevo letta.
0: Però se tu cammini sotto i portici che portano a Piazza Vittorio, tu non senti questa pendenza. Cioè tu vai praticamente linearmente, però stai andando, vai scendendo. Cioè c'è un dislivello di 7 metri.
1: Metri?
0: Sì, che tu non te ne accorgi.
1: No.
2: Questa cosa è assurda. Cioè, cioè,
1: va bene che è lunga, però.
2: Com'è possibile che non riusciamo a percepire un dislivello tale?
0: Allora, è stato anche a livello di occhio, se tu guardi le arcate, dici com'è possibile? C'è stato proprio uno studio fatto dall'architetto che lo progettò, che era Fagnano, che progettò le arcate e i pavimenti in modo che fossero sfalsate per mascherare questa discesa, per renderla più lineare. E poi, ragazzi, cioè sono proprio l'evoluzione dello stile sabaudo a Torino, cioè perché passiamo dal barocco al neoclassicismo. Ad esempio, quelli che ci sono in via Roma sono proprio neoclassicismo, proprio anni 30, mentre quelli più barocchi sono quelli di Piazza Vittorio Veneto, cioè proprio sono diciamo l'eccezionale nell'eccezionale di Torino, cioè proprio la dimostrazione dell'evoluzione degli stili all'interno di Torino. Boh, io ve le ho dette tutte.
1: Mi hai dato un sacco di chicche, infatti ora farò di sicuro colpo con il mio ragazzo. Lo porterò e gli illustrerò tutte queste piccole informazioni che ci hai dato.
0: Quindi direi proprio che passerei con l'ultima canzone proprio torinese di Willy Peyote, Porta Palazzo.

0: rubati nello scantinato.
1: Mamma, io Willy lo adoro, per me è il torinese, cioè dimmi un torinese e ti dico Willy, cioè...
2: Potremmo proporgli di fare una canzone sui portici. Potrebbe essere una...
1: Io non sono sicuro, sono convinto che qualche volta li abbia nominati i portici.
2: Vabbè, ma per forza, sei torinese, non puoi non nominarli. Ma io mi ricordo che avevo letto invece una roba sul fatto che fossero in pendenza per scolare tipo l'acqua quando pioveva.
1: È possibilissimo questo. Non lo so, sincero, mi prendi impreparato, però è sicuramente possibile.
2: Cioè, dell'ingegneria pesante zia, dietro.
1: Hanno camuffato
2: 7 metri
1: di pendenza.
2: Nulla è impossibile, hai ragione.
1: E non fanno scolare l'acqua, non credo.
2: Vabbè, secondo me potete comunque provare a portare anche i portici giù nelle vostre zone, in Sicilia, magari. Ma che quando piove?
1: Di legno e catapecchi.
2: Se piove voi è una...
3: Non prendiamo questi argomenti, ragazzi, per favore. Chiudiamo. Andiamo avanti.
1: Da noi è festa quando piove.
2: Esatto. Comunque, ha ragione Vito, siamo arrivati a fine puntata, quindi dobbiamo salutarci. Direi che sarà una delle ultime volte che ci salutiamo, e a me sale un po' il magone, ma continueremo a dire queste cose.
3: La prossima volta metto questa come prima canzone.
1: La cosa triste è che finisce la stagione di Torino Free Time, Marta se ne va, cioè questa è proprio distruzione completa.
2: Però tiriamo sul morale, perché questa era l'ultima puntata che è uscita durante la sessione, dalla prossima saremo liberi.
1: Esatto, quindi tutti liberi.
3: Tutti
2: almeno
3: col
2: il
3: sorriso,
2: mood dovrebbe essere un po'
3: sorriso.
2: Più alto. Va bene ragazzi, direi che possiamo salutarci. Vi invito sempre a seguirci su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Su Spotify ci trovate a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi come sempre non avete scuse.
1: Ciao.
2: Ciao ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: ondequadre.polito.it.
6: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
7: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
8: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
7: Sempre a Torino, eh.
8: Street food da paura e serate da ricordare.
7: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
6: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
7: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

so good to us, Chicago. Thank you very much.

sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz e mi ubriacano

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.